chal nye tong kya me chu me chik lo yag me dao chubal faransi kya sa pali ir gongzwa che be nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu yag sum so ji be tuan du thar dang jay yung ar zang da ling du dingi tong lo lin be chen su che kwen nang zang dang tuan chung bari ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rin be mimi rinne shu sha ge mini shung nang o la ling du di cu bari nye tong gu lo la ane ling du dingi nyam zhe kya zo lop zo ceri rinne zan zu wang lang gang yi ti ju da chab zha che be geji mimi rinne shu sha ge chuan che ge mini shung nang o la 당아서 링도